0: dinanzi a mia valente tutto stato musica. Ammiramento sono stato umano, ammiramento sono stato vivo. Erano i tempi trimenti, spulavano gli scrivi come canti di disagio, sui muri iniziativi come capretti ponzi.
1: Sono stata umana.

profondo parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.

tramonta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.